0: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Minuti infine conosci te spazio, non c'è solo musica, meno.